smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Show me.

0: alle 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Tu sei Lucifero.

Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: sono le 6 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Ariete, in amore chi ha una relazione amorosa può vivere delle intense passioni. La vitalità e l'energia sono ai massimi livelli, ma per ridurre lo stress è necessario riposarsi di più. Toro, l'impulsività può rovinare la giornata a chi è in coppia. Chi è solo da tempo può sentire una bella carica di vitalità a contatto con una persona speciale. In ambito lavorativo è fondamentale rimanere concentrati sui propri obiettivi. Gemelli, chi è in coppia ha una bella armonia e serenità insieme alla persona amata. Ci sono però alcuni malintesi da chiarire con la propria famiglia di origine. Finalmente la salute mentale e fisica è davvero ottima. Cancro, in amore è opportuno concentrarsi sui progetti futuri insieme alla propria dolce metà. I cuori solitari possono avere delle buone possibilità di fare delle conoscenze. La dedizione nel lavoro può essere premiata al più presto. Leone, questo è un periodo promettente per iniziare un nuovo flirt. Chi è in coppia invece può godere di alcuni momenti di leggerezza. Per superare delle sfide professionali è necessario usare molta creatività. Vergine, chi cerca l'amore può avere delle pause rigeneranti. La creatività è la vera guida verso il successo. Attenzione perché il benessere emotivo non va mai trascurato. Bilancia. Alcune preoccupazioni economiche possono creare tensioni anche nel rapporto di coppia e in famiglia. Per evitare malintesi, i cuori solitari devono essere più chiari nelle proprie intenzioni. Le responsabilità nel lavoro vanno ben bilanciate. Scorpione. Saranno previsti dei salti di qualità sul piano professionale che vi faranno volare in alto. Anche in amore vedrete sbocciare novità eccezionali, come un'intesa di coppia che ritornerà a nuova luce. Sagittario, sarete molto energici nel lavoro e fortunatissimi sul piano dei guadagni. Finalmente potrete contare su una stabilità finanziaria che vi consentirà di investire il vostro denaro e al tempo stesso di godervelo. Capricorno, presenterete delle novità interessanti nel lavoro dettate da una originalità senza precedenti. Gli affari finalmente vi daranno una fonte molto significativa di guadagno. Sul piano amoroso, i progetti in due si faranno sempre più concreti. Acquario. Fare nuove esperienze nel lavoro vi porterà a migliorare a livello esponenziale. Diverse attività oggi volgeranno completamente a vostro vantaggio e sarete in grado anche di fare un passo in avanti nella vostra storia d'amore. Pesci, resistere nel lavoro sarà un metodo per far incrementare i guadagni e far valere le vostre idee. Le grandi aspettative che avete nei confronti dell'amore saranno esaudite nel corso dei prossimi giorni. Oggi vi saluto con le parole di Tolstoi. Tutta la varietà, tutta la delizia e tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra la Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. E interessante il medagliere dell'Italia, 14 ori, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il genio della satira italiana Stefano Benni. Nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025. È stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.
1: Qualcuno che ti ascolta, di la tua al 349 722 5831.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica. Circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: bello col finale.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuova energia al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno. Soddisfacente sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Siamo schiacciati di follia.

0: le 8 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
1: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
2: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
1: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
2: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
1: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

la giornata parte con aria pulita, con un mattino chiaro e pulito, con aria frizzante e visibilità eccellente. Nel pomeriggio il sole domina, accompagnato solo da qualche nube innocua. La giornata resta asciutta e tersa fino a sera, che porta un fresco gradevole e un cielo limpido. E quando la sera arriva, l'aria si fa così limpida che ogni suono sembra più vicino.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Socks.
1: In continuità con le azioni dedicate alla crescita del territorio, la Giunta regionale rafforza il fronte dell'innovazione approvando il protocollo d'intesa con il Politecnico di Torino, pensato per sviluppare ricerca, trasferimento tecnologico e nuove opportunità per imprese e talenti. Parallelamente, viene varata la proposta di legge che aggiorna la disciplina energetica regionale, allineandola agli obiettivi della transizione e alle esigenze di cittadini, professionisti ed enti locali, ora in avvio dell'iter consiliare.
2: A completamento delle comunicazioni istituzionali, l'amministrazione regionale apre l'aggiornamento annuale dell'elenco degli idonei alla nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature devono essere inviate esclusivamente via PEC entro il 31 agosto 2026, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione, dove sono indicati anche i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico.
1: Restando nell'ambito delle iniziative rivolte al mondo della scuola, l'Assessorato dell'Istruzione pubblica l'avviso per costituire l'elenco degli enti e delle associazioni idonei ad accogliere gli studenti coinvolti in attività di cittadinanza attiva e solidale per il 2026-2027. Le domande vanno presentate entro il 31 agosto, con aggiornamenti solo per la documentazione variata. L'assessore Lavevaz sottolinea il valore formativo dell'iniziativa e invita nuove realtà del territorio a partecipare.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Per un nanosecondo poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: le 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale, ho sentito l'adduttore tirare. Sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo. Però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: L'applauso, l'applauso va bene, va benissimo, perché comunque quando inizi con Marrakesh va sempre bene, secondo me, no? Assolutamente sì. Dire una bella giornata di questi tempi è un concetto un po' particolare, quindi diciamolo pure, è una bella giornata, tecnicamente c'è il cielo blu, c'è il sole, si sta molto bene, anche qui dentro l'Ideal Carpegio dove ci troviamo, quindi nulla, nulla da puntare. Queste piccole bombe d'acqua serali, no? In questo clima monsonico in cui siamo entrati un po' tutti, no? È diventato l'unico tema adesso il caldo. Adesso guardavo ieri alcuni talk show sui vari canali televisivi, ogni tanto faccio zapping, di solito duro 15 secondi poi spengo, però giusto per vedere di cosa si parla. Ieri ho visto che si parlava praticamente solo di clima.
2: Cioè, fortunata che può, scusi, se a partire da quella fascia, fortunata che può permettersi il condizionatore.
1: Sì.
2: Io so quanto pago con il condizionatore a palla e con il riscaldamento. Vi assicuro che le bollette per riscaldare la casa sono molto più care, molto più care di quelle per rinfrescarla.
1: Grazie.
2: Quindi io sono preoccupato dal, dal riscaldamento globale,
1: ma
2: se fa più caldo d'estate e quindi anche d'inverno, le bollette dell'anno sono più basse.
1: Vabbè, ragionamento del premio Nobel, credo questo. Premio Nobel per fate voi che cosa? 349-722-5831 per interagire con noi.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Giovanotti, il titolo vabbè è abbastanza chiaro, no? Credo, I Love You Baby, bella, carina, di qualche anno fa. Alle 9.21 dobbiamo già andare sulla rassegna stampa? Siamo già arrivati a quel punto lì? Sai che ci tocca, sai che bisogna vedere subito le notizie. Allora, fammi aprire proprio i giornali adesso, vediamo un po'. Vediamo insieme di cosa si parla. Beh, intanto c'è stato un incendio ieri in un palazzo in via Petitgat ad Aosta, no? In via Petitgat. Per fortuna, insomma, alla fine mi pare che le cose si siano risolte bene, però le immagini sono davvero, davvero impressionanti, no? Che ancora adesso stanno circolando. Da cosa sia nato questo incendio? Oddio, ci sono 5 persone in ospedale, quindi bene più o meno, insomma, no? Quindi una persona che si trovava dentro l'alloggio che ha inalato i fumi e altre 4 dei piani superiori a titolo precauzionale. Il motivo per cui sono scoppiate queste fiamme è, da quello che ho capito, ancora da chiarire, insomma, no? Abbiamo sentito odore di bruciato, ci siamo affacciate sul balcone, alcune ragazze raccontano, erano 3 turiste che erano arrivate da Reggio Emilia, erano lì in un B&B. Continuava, poi c'era un cane che continuava ad abbaiare, mi ha trascinata fuori dall'alloggio, racconta la proprietaria. Quando sono uscita mi sono accorta delle fiamme e sono rientrata in casa per avvisare mio marito. Ci sono state tutte le varie operazioni, ma non viene chiarita ancora la causa, che poi è la cosa più, insomma, interessante, se vogliamo, in questi casi, no? Quantomeno ricordare alcune buone pratiche, ecco, alcune cose da evitare magari nelle abitazioni, che ogni tanto male non fa. E poi vedo che per Ferragosto in Valle d'Aosta è atteso tempo instabile, da quello che riporta l'ANSA. Questo è un altro grande tema, un po' come Pasquetta, no? Sono quei momenti dell'anno in cui uno guarda il meteo già prima, già molto molto prima. Qualche rovescio alternato a schiarite, questo dovrebbe riservare il meteo per Ferragosto, diciamo che sarà poi nella giornata di sabato, il 15, sì esatto, sabato, insomma, proprio casca esattamente dentro il weekend. Nessun ponte, mi dispiace per chi non è in vacanza, ma il meteo serve soprattutto ovviamente per un discorso turistico. Ora non andiamo con gli Imagine Dragons.

Wake up Imagine Dragons alle 9.25 dovremmo esserci tutti riusciti a wake up, più o meno. Io ancora devo un attimo completare il procedimento, diciamo, no? C'è questa cosa. Vabbè, intanto continuano anche, come dire, le scelte precauzionali per evitare problemi in montagna. In questo caso, lato francese del Monte Bianco, il sindaco di Saint-Gervais ha ordinato la chiusura di due rifugi per via del pericolo cadute di pietre. Parliamo del Tête Rousse e del Goûté. Insomma, sono provvedimenti che in questi giorni, con le temperature, con tutto quello che sappiamo, si stanno abbastanza susseguendo in maniera costante. Andiamo con il Purple Disco Machine adesso. Vai.

0: Stefano, uomini in canottiera qui proprio non ne volete vedere.
1: Allora, non li voglio vedere qua e neanche negli altri locali, chiaramente. Mm. Sì, non solo qua.
0: È una questione, insomma,
1: è una questione di eleganza, di far star bene la clientela che c'è,
2: il canottiera,
1: che lavora, perché
2: è il problema.
1: Cioè, è giusto che un uomo sta bene con una t-shirt e la giacca.
2: Ma perché?
0: Categorico, Stefano Durante, nella sua pizzeria di Conegliano, provincia di Treviso, sì. La canottiera.
2: Renato Del Piero.
0: Neppure in giorni come questi di caldo torrido è ben accetta. L'hanno sperimentato.
2: Che notizia è poi?
0: Due clic.
2: TGCOM 24.
0: Corsa.
1: Fatti alzare, li ho messi in saletta, li ho riservato. Poi ci siamo capiti, ho mangiato la pizza e hanno detto: ma perché non ha messo fuori il divieto? Io sono andato di sopra in magazzino, prendo la lavagna e ho detto: ecco qua, neanche homo, lo scriviamo subito. È nata sta provocazione.
0: Anche i clienti abituali della pizzeria non hanno dubbi. Lei è in canottiera però?
3: Io sì.
0: Alle donne è concesso?
3: Alle donne è concesso, sì. Sempre comunque con eleganza.
0: Un uomo in canottiera?
3: Sì. Non è elegante.
2: Non è elegante. Le donne in canottiera sì, l'uomo no. Bah. Bene, colleghiamoci con il famoso sessismo. Colleghiamoci col music box.
4: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
5: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
4: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
5: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Super Trailer, sempre molto bene, 9.37, adesso si parla anche molto di CWA, come un po' abbiamo fatto anche noi ieri con Francesco Turcato di Confindustria Valle d'Aosta, presidente, perché sono allo studio i nuovi nomi che dovrebbero guidare la Compagnia Valdostana delle Acque. Stiamo parlando ovviamente dei vertici aziendali che verranno rinnovati tra una decina di giorni. Si parla soprattutto di due nomi, almeno lo fa l'ANSA, sarebbero Monica De Virgilis e Gianfilippo Mancini, che sono in pole per i ruoli apicali, quindi tutto questo comunque ovviamente vanno avanti le audizioni per i candidati, insomma, al vaglio della giunta regionale, che poi sarà quella a dover fare le scelte, e aspettiamo tutti che ci sia qualcosa naturalmente di più ufficiale.

Salutiamo anche Piero e Giuliana, ciao, affezionatissimi, affezionatissimi che ci scrivono 349-722-5831. Dico, ormai ci sono gli spot adesso, aspetta che controllo. Faccio avere dubbi dopo anni, voi direte, no, che sono sempre quelle, le fascio, non lo so, sinceramente non so, no, non ci sono, perfetto, bene. Allora andiamo con le altre cose, gli altri giornali di cosa parlano, per esempio abbiamo Gazzetta Matin che apre con l'incendio, insomma, di cui abbiamo già parlato di ieri, parla con le manifestazioni, c'è anche Tetradio in questa fase, parla anche molto di Università della Valle d'Aosta, perché sono aperte le iscrizioni al nuovo Master Governance e Sostenibilità delle Aree Montane, e poi parla purtroppo anche di vandalismo e di alcune auto danneggiate all'interno del parcheggio Carrel. Ne parliamo perché ne ha parlato anche il dirigente della PS Fabio Bressani insieme al sindaco di Aosta Rocco.

notizie, ogni tanto spunta l'articolo sul vandalismo. Quest'estate devo dire sono stati già tanti, quelli di Gazzetta Mater sull'argomento. L'ultimo luogo di Aosta, diciamo così, caldo sarebbe il parcheggio Carrel, almeno secondo quello che viene riportato, ma devo dire anche lo stesso dirigente della PS Fabio Bressan ha scritto al sindaco di Aosta Raffaele Rocco perché la questione sia affrontata in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si parla di auto danneggiate e balordi, non meglio specificati, balordi che vi dormono dentro, non dentro le auto, credo, dentro il parcheggio, insomma, no? Il parcheggio che dovrebbe essere quello della stazione, se ho capito bene, no? Sì, quello vicino alla stazione degli autobus, per intenderci. C'è un servizio di vigilanza, ma non basta, secondo quello che dice appunto Fabio Bressan, dirigente APS. L'altro giorno dice: abbiamo mandato via persone che dormivano dentro una macchina. Perfetto, benissimo. La vigilanza fa un paio di giri ogni notte, non basta più. Abbiamo inviato una lettera al sindaco per affrontare la questione in sede di COSP, appunto, Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Noi abbiamo la vigilanza che fa un paio di giri, ma basta che questi malintenzionati si nascondano e la frittata è fatta. Vabbè, certo che si nascondono, che devono fare? Non è che adesso, cioè, sono vigilanti, dovrebbero vigilare, non passare. Vabbè, non dico nulla, andiamo con Gwen Stefani, dai. Andiamo con Gwen Stefani, ma è il true baby, ma...

0: proposito di luoghi sensibili, il carcere di Brissogno continua a avere qualche problemino, lo denuncia anche l'associazione Antigone, che è un'associazione insomma che tradizionalmente si occupa di questo, di diritti e delle garanzie del sistema penale, denuncia criticità dentro il carcere. Ricordiamo che in un'ultima perquisizione straordinaria sono state trovate alcune cose che in un carcere non ci dovrebbero stare, tipo un coltello, tipo armi rudimentali e anche un cellulare.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
2: Ha già battuto il record di durata.

0: rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. Ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
1: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
0: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
1: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
0: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: C'è un'immagine che ogni tanto mi torna in mente, quella della trappola per topi. Funziona perché offre qualcosa di desiderabile, un'esca, una comodità, una sicurezza apparente. Il topo non vede il meccanismo che lo catturerà, vede solo ciò che gli conviene nell'immediato. Ho l'impressione che anche il conformismo agisca così, non arriva quasi mai sotto forma di imposizione. Si presenta come la soluzione più semplice, pensare quello che pensa il proprio ambiente, ripetere ciò che la propria comunità politica si aspetta, aderire senza troppe domande alla narrazione prevalente. In cambio offre consenso, appartenenza, approvazione. Spesso ci si accorge della gabbia soltanto quando la libertà di pensiero si è già ristretta. Ma esiste anche una trappola speculare, quella di chi scambia l'essere sempre contro con l'indipendenza di giudizio. Come se bastasse contestare tutto per essere liberi. In realtà, anche la ribellione, quando diventa automatica, rischia di trasformarsi in una forma di conformismo, quello del ribelle di professione, prevedibile quanto chi segue il coro. Per questo continuo a pensare che la libertà intellettuale sia una delle discipline più difficili da praticare. Significa accettare la complessità quando tutti chiedono semplificazioni, significa riconoscere che un avversario può avere ragione, che una persona che stimiamo può sbagliare. Significa esercitare lo stesso rigore critico verso le nostre convinzioni che pretendiamo di applicare a quelle degli altri. C'è un principio che considero utile anche fuori dall'organizzazione delle istituzioni, quello della sussidiarietà. Applicato al pensiero significa, a mio avviso, che dovremmo essere più sicuri dei giudizi sulle realtà che conosciamo direttamente e molto più prudenti quando affrontiamo questioni lontane che possiamo conoscere solo attraverso racconti, mediazioni e interpretazioni. Non è un invito al disimpegno, ma all'umiltà. E questo è il miglior antidoto alla sicumera, parola che è evoluzione popolare del latino securus, senza preoccupazioni. Nel tempo ha assunto un significato quasi opposto. Non la serena sicurezza di chi conosce, bensì la sicurezza ostentata di chi pretende di sapere tutto. Descrive bene chi distribuisce certezze su questioni che conosce appena o arriva in realtà che non ha mai vissuto, spiegando agli altri come dovrebbero amministrarsi. Questo capita con certi paracadutati in Valle d'Aosta nella logica della toccata e fuga. Credo che oggi la libertà di pensiero consista nel difendere uno spazio interiore dove continuare a porsi domande, accettare il dubbio e cambiare idea quando i fatti lo richiedano. È uno spazio scomodo, richiede fatica e espone l'incomprensione, ma è infinitamente preferibile a una vita trascorsa dentro una trappola, convinti di essere liberi soltanto perché l'esca era di nostro gradimento.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: oggi c'è anche l'eclissi solare, eh? Ricordiamo questa cosa, dalle 19:20 dovrebbe essere. Sto guardando su Torino, l'orario è quello, picco massimo intorno alle 8:20 questa sera. Ricordiamo sempre, sì, che ci vanno degli occhiali apposta, che questi occhiali apposta non si trovano più, è molto difficile reperirli perché sono in tanti, ovviamente, essere molto curiosi di assistere a un fenomeno che si verifica davvero una volta ogni tanti anni, adesso non mi ricordo quanti, adesso se volete lo guardo, però insomma molto molto molto raro. C'è questo momento in cui appunto il sole insomma sarà oscurato e sarà visibile questa eclissi solare da Torino al 93%, quindi davvero quasi nella sua totalità.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi.

che voi ascoltate i dischi dalle casse di solito, io in cuffia, e vi assicuro che avere Rosa Chemical che geme in cuffia alle 10 del mattino non è proprio la cosa più piacevole che diciamo augurerei a tutti voi. Però va bene così, era Made in Italy, un pezzo comunque, un piccolo pezzo di storia della musica italiana degli ultimi anni. Mettiamola giù così, dobbiamo essere molto buoni questa mattina e andare con Pharrell Williams, che forse è meglio. Piece by piece.

Guarda, stavo leggendo una ricerca, insomma un parere, un'intervista di un noto cardiologo, noto a livello internazionale, che si chiama Nick West. Lui è statunitense, che ha condiviso il suo modello alimentare quotidiano, in particolare sulla colazione, che secondo me è un grande spartiacque, no, dell'umanità. Cioè c'è chi ama la colazione dolce, caffè latte, brioche, biscotti, queste cose qua, e chi invece proprio non ce la può fare. Io sono tra questi secondi, devo dire, cioè io preferirei molto la colazione salata, poi non ho mai il tempo di farla, mi riduco tutti i giorni a mangiarmi le gallette di riso, le fette biscottate imburrate con la marmellata, quello che trovo, però ecco, devo dire, dovessi scegliere proprio la mia colazione ideale, adesso si apre anche il sondaggio tra gli ascoltatori, 349 722 5831, non avrei dubbi, cioè ti direi uova come base proprio di partenza, del pane sicuramente, magari del pane tostato, e poi mettiamoci una frutta, mettiamoci quello che volete voi, una verdurina volendo anche al mattino, no? C'è chi usa l'avocado, fantastico, non è che uno ha sempre l'avocado a casa, no, questo non è che ce l'hai nell'orto l'avocado, proprio ce lo puoi avere, però ecco, io dovessi darvi, quando sono in vacanza, ecco, che ho tempo e non ho vincoli particolari, la mia colazione è sempre questa, no, sostanzialmente la domenica è sempre questa qua. Si apre il sondaggio, poi vediamo anche cosa dice il cardiologo Nick West a proposito della miglior colazione da fare dal punto di vista della salute, anche cardiocircolatoria. Intanto ascoltiamo anche un disco e le vostre preferenze su questo tema fondamentale.

0: Music Box. Possiamo ora dedicarci ai provvedimenti in materia di agricoltura. La Giunta regionale ha approvato una modifica ai criteri previsti dalla legge per il reclutamento degli operai idraulico-forestali. L'obiettivo è rendere le procedure selettive più rapide ed efficienti, riducendo i tempi di espletamento e migliorando l'organizzazione degli interventi previsti dalle leggi.
1: Nel quadro degli interventi dedicati ai servizi pubblici e alla gestione del territorio, la Giunta regionale ha affrontato anche il capitolo istruzione, adeguando le dotazioni di personale docente alle esigenze del nuovo anno scolastico 2026-2027. Per garantire percorsi formativi più aderenti alla domanda degli studenti, vengono attivate nuove classi nelle scuole secondarie. Una prima a indirizzo musicale presso l'istituzione Valdigne Mont Blanc di Morgé e due annualità miste del secondo periodo, tra manutenzione e assistenza tecnica e servizi commerciali, all'interno del Centro regionale per l'istruzione degli adulti.
0: Proseguendo nel quadro delle misure dedicate al benessere della comunità, la Giunta regionale ha rafforzato la rete sociosanitaria con una serie di interventi mirati. Viene istituito il tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo e definiti i criteri per la nuova consulta del terzo settore. Si aggiorna l'osservatorio sulle liste d'attesa, si finanziano le azioni del progetto regionale per la prevenzione del suicidio e si rimodula la formazione dei medici di medicina generale. Infine, vengono avviate le attività del centro Voce di Colori per l'accompagnamento delle persone straniere.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Beh, è chiaro che la colazione è un tema divisivo, no? C'è anche chi fa delle colazioni, ragazzi, incredibili. Io non so, ogni tanto ci arrivano delle immagini su WhatsApp da parte degli ascoltatori che magari mangiano gli avanzi della cena prima, ma a volte gli avanzi sono tipo soppa alla Valpellenense, cose di queste. Non so come fate, però avete uno stomaco meraviglioso, vi stimo. Ma invece questo cardiologo da cui partiva un po' tutto questo intervento, che si chiama Nick West, insomma, ha una serie di linee guida che ha voluto dare un po' a tutti noi su come fare la colazione ideale. Lui dice: attenzione, modello basato su micronutrienti, fibre e proteine. Nella mia routine mattutina, dichiara, mangio frutti con poco zucchero ma ricchi di vitamine, tipo le mele, ananas, e li abbino con del muesli, come si dice muesli? Mai capito come si pronuncia, e yogurt magro. Per chi invece ama i sapori salati, quindi lui in realtà non dice fate così, cioè, se amate il salato, dice la cosa migliore sono uova strapazzate, avocado, un filo di salsa sriracha, cos'è ragazzi? Non me ne intendo di salsa, devo dire, adagiati su del pane integrale tostato. Quindi queste sono le sue linee, diciamo. Poi non solo, insomma, consumo di cereali integrali, frutta fresca, latticini con pochi grassi. Dice in generale basta eliminare i prodotti industriali, quelli diciamo processati, merendine, biscotti, così. E quindi spostarsi su cose un po' più naturali che abbiano non troppo zucchero, perché lo zucchero al mattino, subito avere quella botta lì, dice lui, non è il massimo. Adesso tutti i baristi, i bar mi scriveranno incazzati perché giustamente campano sulle colazioni con i croissant, quindi non so, mi dissocio.

Comunque, vedi, sull'ambiente siamo sempre lì a, come dire, a fare i tafazzi, no? Giustamente, anche autoflagellarci su quanto come esseri umani siamo inquinanti, quanto il cambiamento climatico dipenda da noi, anche se su questo qualcuno, devo dire una minoranza, ha opinioni contrastanti. È arrivato però il rapporto annuale di valutazione sulla qualità dell'aria europea 2025, fatto da un ente importante che si chiama Copernicus Atmosphere Monitoring Service, che conferma che la qualità dell'aria in Europa in realtà continua a migliorare. Quindi tutte le politiche che vengono messe in atto, che sono una rottura di scatole immensa, mi rendo conto, ma in realtà a quanto pare mostrano dei progressi abbastanza chiari. Negli ultimi 10 anni le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo sono calate del 3-5% all'anno nell'Unione Europea, con i risultati più importanti registrati nel settore industriale e nel trasporto su strada. Dal 2015 a oggi l'industria ha ridotto le emissioni di ossidi di zolfo del 59%, di quelli di azoto del 39%, e il trasporto stradale ha visto un calo del 40% per gli ossidi di azoto e del 34% per le cosiddette PM2.5, le polveri sottili.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ogni tanto è giusto leggerli questi studi, questi dati che almeno insomma ci fanno pensare che tutti gli sforzi che facciamo per l'ambiente, per il green, tutte queste cose qua, un'utilità ce l'hanno. E in effetti questo hanno dimostrato i dati del rapporto annuale di valutazione sulla qualità dell'aria europea 2025. Ne abbiamo visti alcuni, ce ne sono altri interessanti che dobbiamo assolutamente vedere, perché sono scese le polveri sottili, gli ossidi di azoto, tutti questi ossidi anche di zolfo che sono molto pericolosi. Ma non sono le uniche cose a migliorare, va anche detto questo però, che nonostante le variazioni meteorologiche annuali possano comunque influire sui picchi dell'inquinamento, diciamo il trend che emerge a lungo termine resta positivo e il programma Copernicus proseguirà il suo monitoraggio in 120 città europee, quindi non è uno studio limitato, è molto esteso, per individuare tutte le cause e evoluzione della qualità dell'aria a beneficio dei cittadini. Ovviamente la strada è ancora lunga, ricordano in questo studio, ma insomma tutti questi dati mostrano una speranza concreta. Adesso mi verrebbe da fare una battuta, mentre noi facciamo tutti questi bei discorsi in altri scenari globali, in altri luoghi, in altre latitudini, non voglio citare, se no sembra che ce l'abbiamo con certi paesi, lanciano praticamente la plastica direttamente nei fiumi e se ne sbattono proprio totalmente di tutto questo, ma lasciamo perdere.

Beh, diciamo che quando uno pensa all'all you can eat, pensa soprattutto al sushi, pensa a quel tipo di format lì. In realtà l'all you can eat inizia a uscire anche da quel mondo e andare in altri luoghi della gastronomia. Per esempio a Rivarolo Canavese e anche ad Alba, due gelaterie hanno proposto questa formula, cioè il prezzo fisso all you can eat a livello di gelato. È un po', devo dire, sul gelato non puoi mangiarti un chilo, no? Anche se c'è chi riuscirebbe, però di fatto è questo: tu paghi 12 euro in uno di questi due, quello di Rivarolo, puoi richiedere più volte lo stesso gelato con un topping incluso. Un topping credo sia tipo, non lo so, la panna, ste robe qua, no? Che gli puoi mettere sopra. Quindi non è un buffet con decine di gusti diversi, la base è sempre quella, te la preparano al momento, però insomma puoi mangiare quanto vuoi per 12 euro. Non so bene quanto, ci sono altri cibi a cui uno potrebbe provare ad applicarla, no? Questa formula, all you can eat. Adesso ci pensiamo un attimo, ci riflettiamo su questa fondamentale questione. 349-722-5831 per dirci magari un suggerimento anche in base ai vostri gusti.

Peraltro leggevo che il concetto di all you can eat applicato al gelato non è neanche nuovo, perché già nel 2019 a Milano qualcuno ci aveva pensato, e in effetti questo era fatto soprattutto per un richiamo social, cioè il fatto di fare un prezzo fisso, la possibilità di fare il bis, sono cose che, diciamo, soprattutto come novità funzionavano molto bene su TikTok e su Instagram. Ora non so bene quanto fatturino adesso queste gelaterie che hanno inventato questa formula dell'all you can eat, però non sono gli unici cibi a cui sono state applicate queste cose. C'è anche chi ha fatto la pizza all you can eat, per esempio, no? C'è anche questa come cosa, c'è chi, appunto, vabbè, sull'orientale l'abbiamo detto, sono spopolati, no, negli ultimi anni le questioni

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
2: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
3: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
3: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo, con lo scuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
2: Calciomercato, il Como non molla Moise Kean. Nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale, i lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.

quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

facciamo questa bella classifica di quali sono le località balneari più care d'Italia, visto che il periodo è anche quello. Allora, come meno care, prendiamo insomma, le più note, quantomeno alcune delle più note, poi sono talmente tante, ragazzi, che è impossibile fare una classifica completa, però insomma, se ne è occupata Wilita di fare questa sorta di censimento e ha visto che a Lignano, per esempio, il costo medio delle prime quattro file, parliamo quindi di lidi balneari privati, nell'inizio di agosto era stato di 157 euro, quindi questa è la media, diciamo, no? Adesso non so bene di cosa si riferiscano, cioè una settimana dovrebbe essere, no? Una settimana, ok, perfetto. Alassio, andando dall'altro lato, quindi dall'Adriatico andiamo in Liguria, 340 euro, quindi siamo già su numeri decisamente più importanti. Viareggio siamo sui 230 euro per una settimana, ripeto, nelle prime quattro file, insomma, di stare al cinema. Rimini, Senigallia sono sui 158 euro, mentre dove si alza un po' di più è Gallipoli in Puglia, 324 euro. Alghero più o meno un po' sotto sta a 274, quindi siamo in Sardegna, mentre Taormina sta intorno ai 237 euro. I dati sono presi da un'analisi fatta da Altro Consumo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La giornata parte con aria pulita, con un mattino chiaro e pulito, con aria frizzante e visibilità eccellente. Nel pomeriggio il sole domina, accompagnato solo da qualche nube innocua. La giornata resta asciutta e tersa fino a sera, che porta un fresco gradevole e un cielo limpido. E quando la sera arriva, l'aria si fa così limpida che ogni suono sembra più vicino.

0: really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap.
1: Jiggle, jiggle. I'd like to see you.
2: Andiamo col momento scientifico, momento nutrizionale scientifico.
3: Sì, sì, sì,
2: perché gli esperti hanno creato una dieta che secondo loro è l'ideale contro il caldo, visto che siamo dentro una delle estati più complicate da questo punto di vista. Il menù anti-afa, anche se non sono tutti d'accordo su questa cosa, però ci sono alcuni punti quantomeno in cui tutti gli scienziati concordano. Beh, intanto l'acqua, beh,
3: certo, certo.
2: Non mi dire che devi bere tanto, sì, esatto. Beh, quantità giusta si aggira intorno tra i 3 e i 2 litri diciamo di acqua al giorno, in base al peso, in base al tipo di stile di vita che avete, eccetera. Diciamo, questo è abbastanza normale. Evitare bevande eccessivamente ghiacciate che possono esporre al rischio congestione. Vabbè, ci volevano gli esperti. Poi ancora evitare, secondo sempre gli esperti, tutte le bevande zuccherate, le bibite gassate, gli energy drink, i tè freddi, i succhi di frutta. Tutte queste cose apportano zucchero e ovviamente calorie, e però non contribuiscono al senso di sazietà, perché lo zucchero anzi tende a farci aumentare il senso di sete anziché idratarci. Quindi su questo occhio, perché può essere un po' ingannevole. E poi ancora la frutta e la verdura, la folcloristica frutta, attenzione, che questo ovviamente, ricordiamo che gran parte dell'acqua che assumiamo deriva proprio dagli alimenti. Quindi frutta e verdura, che contengono di solito oltre il 90% in certi casi di acqua, sono preziosissime durante l'estate. Quindi benissimo, anguria, melone, pesche, albicocche, susine, fragole, tutto quello che trovate, va bene tutto, almeno 5 porzioni al giorno. Questo viene consigliato dagli esperti. Direi che gli altri consigli fondamentali, finora delle banalità assolute, spero di trovare qualcosa di un po' così, una cosa un po' a effetto che non ti aspetteremo, tipo non so, la carbonara, no? Mangiate un sacco di carbonara, non credo che la troveremo, però tra poco.

Allora, finora devo dire che la dieta anticaldo degli esperti, cioè, conteneva una serie di ovvietà mai viste, tipo bere tanta acqua, mangiare tante verdure, evitare lo zucchero, le bevande gassate, queste cose qui. Però attenzione, abbiamo anche un ulteriore paragrafo di questo studio che dice: l'olio extravergine di oliva rappresenta il condimento di scelta. Utilizzato con moderazione. Usate anche erbe aromatiche, limone e spezie delicate per dare sapore senza però mai eccedere con sale e salse. Ok, benissimo. Prediligete cibi freschi e colorati, tipo appunto frutta, verdure, legumi, pasta fredda, carni, pesce leggero. E per terminare, appunto, frutta fresca e gelato, va bene? Senza esagerare. Grazie amici professori. Le porzioni devono essere equilibrate, evitare di consumare contemporaneamente molti alimenti ricchi di grassi, sale e zucchero, mangiare lentamente e concedersi il tempo per apprezzare il pasto, che aiuta molto anche poi nella digestione. Benissimo, grazie, molto bene. Poi ancora attenzione, questo tenetevi forte: subito dopo il pranzo evitate di fare attività fisica intensa. Aspetta, soprattutto nelle ore più calde. Mamma mia ragazzi, questi li abbiamo fatti pure studiare, questi pure speso dei soldi di delle nostre tasse per farli studiare, farli diventare dei professori e fargli dire che per evitare di avere caldo è meglio non fare sport al caldo, ma no, dopo mangiato soprattutto. Vabbè, posso dire, chiudo questa ricerca, non ne posso più, perché sono veramente delle robe che ti potrebbe dire il panettiere sotto casa, non servivano i professoroni, va bene?

l'evento dell'almanacco alle 11.40, primo disco di Donna, per rinfrescarvi un po' la memoria sui grandi classici e anche darvi qualche idea un po' subliminale sulle proposte da farci al 349-722-5831 per la conclusione. Allora, oggi è il 12 agosto, no? 12 agosto, compleanno di... vediamo un po', John Loeffler si chiamava lui, sì, esatto, bassista di un gruppo che magari non tutti conoscono, che si chiama Chevelle, o Chevelle, qualcosa del genere. Nasceva oggi invece nel 46 Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, che tastierista, insomma, è diventato anche Cavaliere della Repubblica nel 2004, segnaliamo. Mentre oggi è anche il compleanno di Mark Knopfler, che è stato leader dei Dire Straits, chitarrista fantastico, autore, volto anche ai Dire Straits. Oggi invece nel 68 usciva Cheap Thrills, secondo disco dei Big Brothers and the Holding Company, che sarà certificato disco di platino con 2 milioni di vendite. Mentre nel 91 usciva per la Elektra il Black Album dei Metallica, che sarà in questo caso invece disco di diamante addirittura. In Canada disco di platino, negli Stati Uniti, Regno Unito, Italia e altri 14 paesi. Pensate, questo disco dei Metallica ha venduto più di 30 milioni di copie. Infine, nel 2012, sempre oggi, il 12 agosto, allo spettacolo conclusivo delle Olimpiadi di Londra partecipavano una serie di autori importanti. Ricordiamo per esempio Brian May, Annie Lennox, Roger Taylor, i Muse, Nick Mason. Insomma, fu una cerimonia davvero bellissima. È cambiato il mondo, dal 2012, i generi musicali soprattutto. Nell'89, oggi invece, infine, si svolgeva allo stadio Lenin di Mosca il primo giorno del Moscow Music Peace Festival, con gli Skid Row, i Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, gli Scorpions, insomma, tutto questo per più di 90.000 persone che partecipavano, con lo scopo di promuovere la pace e, allo stesso tempo, già che c'erano, combattere anche l'uso delle sostanze stupefacenti. Ma sì, mettiamoci anche un'altra battaglia in mezzo, va bene così? Insomma, questi sono dei nomi che io vi butto lì, come idee, qualora ne abbiate anche bisogno. Quindi scriveteci ora la vostra proposta per il disco libero su WhatsApp 349 722 5831. We'll

disco che avevo completamente rimosso, devo essere sincero, dai primi anni 2000 se non sbaglio. La seconda invece inizia anni 90, i Dire Straits, citati poco fa, con Calling Elvis. Insomma, avete due minuti per votare la vostra preferita tra 1 Goodbye Philadelphia di Peter Cincotti e 2 Calling Elvis dei Dire Straits. Il numero per mandarci il numerino 349 722 5831 su WhatsApp.

Bene, ha funzionato quindi l'almanacco, ha funzionato, li abbiamo citati, ce li avete chiesti e li ascoltiamo. Dire Straits, non con la solita Money for Nothing o con Sultans of Swing, ma con Calling Elvis. Vai.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani. Nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
1: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, la Vitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
2: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate.

0: tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
1: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubi fragi e grandinate.
0: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
1: Lo sport. Sara Cortis è iniziato nel modo che le è più congeniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: continuità con le azioni dedicate alla crescita del territorio, la Giunta regionale rafforza il fronte dell'innovazione approvando il protocollo d'intesa con il Politecnico di Torino, pensato per sviluppare ricerca, trasferimento tecnologico e nuove opportunità per imprese e talenti. Parallelamente, viene varata la proposta di legge che aggiorna la disciplina energetica regionale, allineandola agli obiettivi della transizione e alle esigenze di cittadini, professionisti ed enti locali, ora in avvio dell'iter consiliare.
1: A completamento delle comunicazioni istituzionali, l'amministrazione regionale apre l'aggiornamento annuale dell'elenco degli idonei alla nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature devono essere inviate esclusivamente via PEC entro il 31 agosto 2026, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione, dove sono indicati anche i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico.
0: Restando nell'ambito delle iniziative rivolte al mondo della scuola, l'Assessorato dell'Istruzione pubblica l'avviso per costituire l'elenco degli enti e delle associazioni idonei ad accogliere gli studenti coinvolti in attività di cittadinanza attiva e solidale per il 2026-2027. Le domande vanno presentate entro il 31 agosto, con aggiornamenti solo per la documentazione variata. L'assessore Lavevaz sottolinea il valore formativo dell'iniziativa e invita nuove realtà del territorio a partecipare.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello?
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe un commerciante di 28 anni.
2: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
3: A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, oggi i voli all'aeroporto catanese Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18. Tornato invece pienamente operativo lo scalo Pio La Torre di Comiso.
2: Nuovi barlumi di speranza in Colombia, pesantemente colpita dal terremoto. Una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma di magnitudo 7.4 di lunedì. Il bilancio delle vittime è salito a 240, con oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Paralizzate le esportazioni di caffè. E non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno. Introiti ora a forte rischio.
3: L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta. A partire da oggi si applicherà in tutti i 27 paesi europei il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi, note anche come inquinanti eterni, che entrano a contatto con gli alimenti.
2: Lo sport con la terza giornata degli europei di atletica a Birmingham. Alice Mangione sta

0: Carl Pass e semifinale nei 400 in serata alla finale del lancio del martello, con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali nei 200 stile libero. Nei 50 d'orso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27.31 controllando anche il passo negli ultimi 10 metri a 24 centesimi dal suo record europeo di 27.07. Bene anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione. Il 3.38.70 ci garantisce l'accesso in finale. L'amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus è scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblù. Il tennis: è vittoria dominante per Ben Shelton che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3-6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro Lirner Tin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1 ora e 42 minuti di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2 set su Luciano Dardeli. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
1: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me, successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
2: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
1: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
2: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
1: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini che

light up, light up, light up. I want everyone on the floor.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Possiamo ora dedicarci ai provvedimenti in materia di agricoltura. La Giunta regionale ha approvato una modifica ai criteri previsti dalla legge per il reclutamento degli operai idraulico-forestali. L'obiettivo è rendere le procedure selettive più rapide ed efficienti, riducendo i tempi di espletamento e migliorando l'organizzazione degli interventi previsti dalle leggi.
2: Nel quadro degli interventi dedicati ai servizi pubblici e alla gestione del territorio, la Giunta regionale ha affrontato anche il capitolo istruzione, adeguando le dotazioni di personale docente alle esigenze del nuovo anno scolastico 2026-2027. Per garantire percorsi formativi più aderenti alla domanda degli studenti, vengono attivate nuove classi nelle scuole secondarie. Una prima a indirizzo musicale presso l'istituzione Valdigne Mont Blanc di Morgé e 2 annualità miste del secondo periodo, tra manutenzione e assistenza tecnica e servizi commerciali, all'interno del Centro regionale per l'istruzione degli adulti.
1: Proseguendo nel quadro delle misure dedicate al benessere della comunità, la Giunta regionale ha rafforzato la rete sociosanitaria con una serie di interventi mirati. Viene istituito il tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo e definiti i criteri per la nuova consulta del terzo settore. Si aggiorna l'osservatorio sulle liste d'attesa, si finanziano le azioni del progetto regionale per la prevenzione del suicidio e si rimodula la formazione dei medici di medicina generale. Infine, vengono avviate le attività del centro Voce di Colori per l'accompagnamento delle persone straniere.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: e vi dà subito la quotazione di mercato in tempo reale, mostrandovi a quanto è stata venduta l'ultima volta su internet.
1: Sì, in 3 secondi sapete se quella carta da gioco che avete nel cassetto vale 1 euro, 2 euro o se avete in mano un piccolo tesoro da 300 euro.
0: Per i dischi in vinile c'è Discogs, che integra un sistema di scansione visiva del codice a barre o della copertina.
1: Esatto, inquadrate la copertina e l'app riconosce l'incisione precisa, lo stato della stampa e vi crea la vostra libreria digitale ordinata per anno, artista e valore totale della collezione.
0: E per i francobolli o le monete antiche? Ci sono app dedicate come Stamp Identifier o Coin Snap.
1: Ma pensate che la AI analizza i dettagli impercettibili della stampa e dell'incisione, identificando i pezzi rari ed evitando le solite sviste da principianti. Ma ricapitoliamo quindi la nostra valigetta del collezionista digitale.
0: Ludex e Mana Box per carte da gioco e figurine, la scansione di Discogs per i vinili e Stamp Identifier o Coin Snap per francobolli e monete.
1: L'intelligenza artificiale ci aiuta a dare il giusto valore alle cose, ma il valore più grande rimane sempre la passione e il ricordo che c'è dietro quel singolo pezzo.
0: Perché collezionare non è solo accumulare oggetti e custodire piccole storie.
1: E chissà che tra un vecchio scaffale e uno scatolone dimenticato, grazie a un semplice scatto del vostro telefono, non finiate per riscoprire non

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
3: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
2: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso

0: Valle c'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
1: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
0: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo, finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio, e ancora c'è Con tra i possibili protagonisti per le medaglie.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Ormai questo giorno è arrivato, mercoledì 12 agosto 2026, giorno in cui le Perseidi raggiungeranno il loro picco massimo e il giorno in cui potremo osservare l'eclissi di sole. Mancano sempre meno ore all'arrivo di questo evento. Nel frattempo, voi come vi state organizzando? 349 7225 831, Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, e sui social ci trovate con il nome chiocciola Top Italia Radio. È tutto molto semplice, 3 ore in mia compagnia. Io sono Chiara, dalle 15 alle 18 si parte così.

Ritmo Sound di Break On in questo giorno è davvero speciale per quanto riguarda l'astronomia, l'eclissi di sole, l'evento più atteso dell'anno. Lo abbiamo ricordato spesso nel corso di alcune puntate da gennaio e ormai ci siamo. Come vi state organizzando? Avete il binocolo, avete gli occhiali di dell'eclissi? Io purtroppo no, ho soltanto dei semplici paio di occhiali da sole, ma servono quelli adatti all'eclissi per poterla vedere, per poter vedere questo oscuramento. 349-7225-831, fatemi sapere come vi state organizzando, quanto siete entusiasti di vedere questa eclissi, perché il mondo del web ormai si sta preparando, come qui è giusto che anche noi ci adattiamo a quello che è il periodo, e il periodo richiede occhiali di eclissi. Io provvederò anche a questo. Nel frattempo, fatelo anche voi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Su Rhythm & Sound di Break On in questa giornata, mercoledì 12 agosto 2026, attendendo l'eclisse di sole, parliamo di vacanze. Spesso lo diciamo, causa tecnologia non riusciamo a rilassarci quando ci troviamo in sotto l'ombrellone, in piscina, al lago, perché siamo sempre lì a controllare le notifiche che appaiono sul nostro smartphone, non riusciamo a silenziare per esempio i WhatsApp, gli sms, le mail, e siamo sempre a guardare, ogni tanto ci buttiamo l'occhio, e questo causa stress, perché anche se non ci pensiamo, alla fine leggendo un messaggio pensiamo a quella cosa e questo comporta, provoca stress. E ci ha pensato Airbnb, ha trovato la soluzione che fa proprio al caso nostro. Rimanete lì.

ritmo sound di Break On in questa giornata, mercoledì 12 agosto 2026, attendendo l'eclisse di sole, parliamo di vacanze. Spesso lo diciamo, causa tecnologia non riusciamo a rilassarci quando ci troviamo in sotto l'ombrellone, in piscina, al lago, perché siamo sempre lì a controllare le notifiche che appaiono sul nostro smartphone, non riusciamo a silenziare per esempio i WhatsApp, gli SMS, le mail, e siamo sempre a guardare. Ogni tanto ci buttiamo l'occhio e questo causa stress, perché anche se non ci pensiamo, alla fine, leggendo un messaggio, pensiamo a quella cosa e questo comporta, provoca stress. E ci ha pensato Airbnb, ha trovato la soluzione che fa proprio al caso nostro. Rimanete lì.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

Music Box. Qui a Bricon stiamo parlando di Digital Detox. Airbnb ha lanciato questa proposta commerciale, due soggiorni gratuiti, la prima dedicata a pacchetto famiglia dal 23 al 29 agosto, la seconda invece per un gruppo di amici destinata alle persone che magari vogliono anche divertirsi in compagnia lasciando a casa i loro smartphone. Questa seconda tappa si terrà dal 1 al 7 settembre. È vero, nell'ultimo periodo sono cambiate le abitudini non solo degli italiani, perché è una patologia, sì, che coinvolge tutto l'emisfero, possiamo affermarlo, come un po' siamo dipendenti dalla tecnologia. Non importa l'età, non importa il nostro lavoro, perché qualsiasi lavoro ormai è unito dai computer, ci arrivano le email, ci arrivano le notifiche, siamo sempre distratti, anche sotto l'ombrellone non ce ne rendiamo conto che una notifica dopo una notifica, una richiesta dopo una richiesta, anche se siamo davanti al mare, stiamo fotografando il panorama, siamo in modalità lucertola, queste notifiche ci ossessionano veramente.

accolgo molto volentieri la proposta commerciale lanciata da Airbnb, vacanze gratis in Salento a patto di lasciare a casa i dispositivi tecnologici, e chiedo a voi: come vi comportate in vacanza? Qual è il vostro rapporto con lo smartphone? Tecnologia sì, no, lasciate il vostro telefono in camera, lo portate giù in spiaggia? 349 7225 831. Sono davvero curiosa, fatemi sapere un po' qual è il vostro atteggiamento. Poi ci sono persone che magari non lo utilizzano a casa perché la loro attività professionale non prevede questo utilizzo eccessivo dello smartphone, quindi dice: ma sì, mi prendo questa settimana e sbircio quello che fanno gli altri, posto, pubblico e interagisco. Ecco perché poi c'è anche questa categoria, non è che tutti sono lì 24 ore su 24 a vedere quello che succede sul web.

valido l'idea delle persone che utilizzano il telefono solo in vacanza, perché magari non sono solite utilizzarlo tutto l'anno, perché non ci lavorano o perché dicono: ho un minuto di pausa, voglio un po' ficcare il naso nelle vite degli altri, mi godo questo momento perché faccio una vita da ufficio, sto 8 ore in ufficio, non ho tempo, torno a casa, devo badare i figli, devo badare al marito, devo badare a me stessa. Sapete un po' quei discorsi. Quindi 349 725 831, alzate la mano, alzate un pollice in su sul web, in questo caso lo approvo questo pollice in su, e mi dite se appartenete a questa categoria, perché in questo caso non dovete provvedere a fare il digital detox, ma dovete forse recuperare le ore nell'utilizzo, sempre in maniera sana e con la testa, mi raccomando. Si chiude così la prima ora di Break On, rimanete lì perché ce ne saranno altre due.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontana Rossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano e, secondo il sito della SAC, altre 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
3: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10.57 dall'INGV, con epicentro al largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 km. È stata avvertita Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Il caldo

0: calcio, Davide Frattesi si avvicina alla Lazio e il club biancoceleste e l'Inter, infatti, hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre, l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Si parte con la seconda ora di Break On in questa giornata, mercoledì 12 agosto 2026. Sul finire della prima ora stavamo un po' facendo delle riflessioni sull'utilizzo dello smartphone in spiaggia. Sì, no, non lo utilizzate mai, quindi trovate il buon momento in spiaggia sotto l'ombrellone per sbirciare le vite degli altri. 349-7225-831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro telefono.

sauna di Breikone, se vi sentite un po' stressati causa utilizzo eccessivo dello smartphone, tecnologia, tutte le cause del caso, ci pensa l'outfit, vi viene proprio in aiuto. Per esempio, rispondete a questa domanda: come vi vestite quando siete stressati? Scegliete colori forti e aggressivi o optate per colori tenui? 349 7225 831, rimanete lì perché a breve vi do la soluzione.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ci vengono in aiuto gli esperti di moda per poter placare lo stress. Secondo uno studio, il modo di vestire calmerebbe lo stress. Si chiama e consiste nel vestire con colori tenui, abiti comodi e forme morbide che assecondano il corpo. E abbiamo anche un nome internazionale, ovvero cortisol dressing, perché abbasserebbe il livello di cortisolo, il nostro amico, e andrebbe a scontrarsi con lo stile di vita frenetico. Quindi quando vi sentite stressati dovete optare con vestiti dai colori tenui. Mi raccomando, oggi dovete dirvi: come mi sento? Come mi sono vestito? Se vi sentite stressati e avete scelto dei colori tenui, siete sulla strada giusta. Se invece vi sentite calmi, tranquilli, siete proprio entrati in quella sfera "non mi parlare, sono in vacanza", potete anche azzardarvi a vestirvi con colori forti e aggressivi. Quindi questa è la nuova teoria lanciata dai social: cortisol dressing, colori tenui.

modo per sconfiggere il nostro amico nemico cortisolo, anzi non è mai amico, ma lo diventa perché qui a Breakon ne parliamo spesso, il cortisolo dressing. Bisogna giocare con i colori, soprattutto quelli tenui, abiti comodi, color pastello, ma in particolare il mondo del web sta impazzendo su una tonalità, il dentifricio, la tonalità dentifricio, quella verde fresca. Quindi se da oggi vado in giro e vedo una persona vestita di verde, capisco che sta affrontando un periodo difficile, una giornata difficile, e mi rivolgerò con un bel sorriso dicendo: bravissima, ti sei vestita di verde, verde speranza, andrà tutto benissimo. Ecco, questa mi rivolgerò proprio così, in questo modo. Voi oggi come siete vestiti? 349 7225 831, c'è qualcuno vestito di verde?

0: Music Box.
1: Sul ritmo sauna di Break On in questo mercoledì 12 agosto 2026 siamo in piena estate, quindi parliamo di viaggi. Per i ponti e le vacanze gli italiani, secondo un sondaggio di Civitatis, agenzia che si occupa del turismo nel mondo, scelgono la Spagna e tra le città più gettonate c'è Siviglia, a cui seguono Barcellona e Madrid. Nel primo trimestre 2026 le prenotazioni per la Spagna sono cresciute del 18.43%, più della media mondiale che si ferma al 16.31%. Seguono al quarto posto Valencia, quinta Malaga e poi a seguire troviamo anche l'Andalusia, è la più amata del turismo italiano. Quindi voi ci siete stati in una di queste tre località? Siviglia, Barcellona, Madrid. 349 7225 831.

0: Tiger Son, ho un'idea. Top
1: Italia Radio. Spagna è una delle mete più visitate dagli italiani, in particolare Siviglia, Barcellona e Madrid. Questa è la classifica che è stata riportata dal sondaggio di Civitatis, agenzia che si occupa del turismo nel mondo. E ogni anno c'è sempre lei in vetta. Gli italiani o vanno in Spagna o in Francia, ecco, se la giocano queste due nazioni.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale. Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18.58. Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18.47. Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20.03. Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18.40. Poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18.52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie e qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Daisy Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangioni e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato, l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen. Accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole, Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anghissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani, Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Iniziamo la terza ora di Break On dopo aver parlato di Spagna, una delle mete più visitate dagli italiani. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere le vostre esperienze dell'estate 2026 ma anche dell'estate scorse. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. C'è l'imbarazzo della scelta, 4 radio in un'unica app. E per finire seguite anche i nostri canali social Instagram e Facebook @Top Italia Radio. È tutto molto semplice, soprattutto tutto a portata di mano. Lady.

0: come la febbre.
1: Ora di Bricon in questo mercoledì 12 agosto 2026. A proposito di Spagna, c'è una star, un'imprenditrice che ha scelto la nazione come meta delle sue vacanze. La conoscete molto bene, ne abbiamo parlato tanto, ci sono nate anche delle discussioni. Rimanete lì, perché a breve capirete di chi sto parlando.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza. Su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
2: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12.30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen, intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
3: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione, il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi 12 agosto sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Vero, vi ho lasciato un po' sulle spine, ora parliamo di Chiara Ferragni. Ha scelto la Spagna per proseguire le sue vacanze dopo essere stata in Turchia. È volata a Ibiza in compagnia del fidanzato José Hernández. Il manager colombiano, conosciuto lo scorso Capodanno, è diventato ormai una presenza costante al fianco della vita dell'imprenditrice,

spiaggia, cene serali. La coppia ha condiviso sui social le diverse tappe del soggiorno in un bellissimo carosello. Vi invito ad andarlo a vedere. Mi piace 222.499. Poi c'è anche la passione culinaria di José e le parole di Chiara: la persona più brava che conosco a cucinare. Il manager è uno chef mancato, eh.

stai ascoltando Break On e stavamo parlando delle vacanze di Chiara Ferragni. Dopo essere stata in Turchia e volata ad Ibiza, non era sola, era presente José Hernández, e stavamo facendo un po' i fatti di

a chi ama follemente Chiara Ferragni, e dall'altra parte troviamo gli haters. Come sempre funziona così, non cambierà mai.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Dopo aver parlato di Chiara Ferragni, ora parliamo della showgirl Belén Rodríguez. Negli ultimi tempi ha sorpreso il mondo del web, ha catturato l'attenzione della community perché si sta cimentando nel canto. Adesso non si sa se forse parteciperà a Sanremo 2027, visto la partecipazione attiva da parte di Stefano De Martino, colui che coordinerà, organizzerà quello che accadrà nelle 5 serate. Ma se andate adesso a vederla sui social, andate a sbirciare il suo profilo, c'è

forte messaggio contro la violenza sulle donne. A distanza di poche ore poi è tornata con Distruto, celebre brano romantico della cantautrice messicana Carla Morrison. La showgirl ha regalato interpretazioni cariche, ricche di pathos, dimostrando vere e proprie doti vocali.

E comunque stanno circolando tantissime voci di corridoio in merito alla partecipazione di Belén Rodríguez al prossimo Festival di Sanremo. Stando a alcune indiscrezioni riportate sul settimanale Oggi, la showgirl è stata avvistata a Milano all'interno di uno storico studio di registrazione, impegnata a incidere una serie di brani inediti ritagliati su misura per le sue tonalità. Quindi uno potrebbe cantare insieme a qualcun altro, quindi fare un duetto, una collaborazione, come l'abbiamo vista sul palco di Sanremo di quest'anno insieme a Samurai J, anche perché lei ha partecipato un po' in segreto con Ossessione. Due invece potrebbe prendere parte alla serata dedicata all'Eurovision Song Contest, alla serata delle cover. Sono tantissimi punti di domanda, lo scopriremo solo vivendo.

fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani se

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
1: Siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
1: Delicata resta così la situazione nello Stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo Stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
2: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita due persone, una cinquantina erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese, che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
1: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Quassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, 12 di agosto, buon mercoledì, iniziamo subito con sicuramente il nostro genio che si è trasformato in una pianta praticamente per fare delle multe. Poi invece l'intelligenza artificiale che è andata a scuola, anzi è stata utilizzata per la scuola, ma non è tanto andato bene sta roba, non è proprio il massimo. Cominciamo invece dalle novità per quanto riguarda le capsule e le cialde del caffè, finalmente sappiamo dove buttarle. Io sono Manuel Giancale e questa è One Hour. Benvenuti.
1: One Hour.
2: One
1: Hour.

da oggi il nostro caffè diventa un po' più ecologico, quel caffè che facciamo a casa. Poi c'è qualcuno sicuramente che il caffè se lo fa con la moca perché è meglio, perché è più, non so, delicato, meno forte. Poi ovviamente dipende dai caffè, eccetera. Che poi la moca, la macchinetta del caffè, la macchina del caffè, la moca, ma non si lava, cioè con il sapone non si lava assolutamente, no, bisogna, è una regola.

0: e questo rende più semplice capire dove bisogna mettere appunto questa capsula o questa cialda per quanto riguarda le indicazioni della raccolta differenziata. Sì, perché prima non si riusciva a capire. Allora dobbiamo svuotare la capsula, buttare l'organico e la capsula poi di per sé è ancora sporca, quindi è indifferenziato. Ma insomma, adesso praticamente basta leggere e cercare le indicazioni, diciamo, del proprio comune. Comunque le capsule in alluminio o quelle di plastica andranno appunto con la propria raccolta indicata dai produttori secondo le regole proprio del comune, e quelle invece certificate compostabili diritte dentro all'organico. Insomma, si fa un po' più di chiarezza per quanto riguarda alcune cose, che poi ancora non so, l'imballaggio della la pizza, il cartone della pizza dove si butta. Comunque le cialde adesso siamo a posto, e il cartone?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Finalmente sappiamo dove buttare le capsule, le cialde del caffè, quelle che utilizziamo praticamente tutti i giorni per darci la carica al mattino. Poi invece c'è qualcuno che utilizza la moka con la K, la moka, proprio perché è molto più buono il caffè della moka. Qualcuno che ci offre un caffè oggi?
1: 3, 2, 1, 1.

poco il nostro genio che si è travestito da pianta e tutto perché vuole controllare. Ed è giusto che sia così, anche perché molti automobilisti hanno ricevuto una bella multa perché erano troppo distratti. Ma tra poco scopriremo che cosa è successo.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: In continuità con le azioni dedicate alla crescita del territorio, la Giunta regionale rafforza il fronte dell'innovazione approvando il protocollo d'intesa con il Politecnico di Torino, pensato per sviluppare ricerca, trasferimento tecnologico e nuove opportunità per imprese e talenti. Parallelamente, viene varata la proposta di legge che aggiorna la disciplina energetica regionale, allineandola agli obiettivi della transizione e alle esigenze di cittadini, professionisti ed enti locali, ora in avvio dell'iter consiliare.
3: A completamento delle comunicazioni istituzionali, l'amministrazione regionale apre l'aggiornamento annuale dell'elenco degli idonei alla nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature devono essere inviate esclusivamente via PEC entro il 31 agosto 2026, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione, dove sono indicati anche i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico.
2: Restando nell'ambito delle iniziative rivolte al mondo della scuola, l'Assessorato dell'Istruzione pubblica l'avviso per costituire l'elenco degli enti e delle associazioni idonei ad accogliere gli studenti coinvolti in attività di cittadinanza attiva e solidale per il 2026-2027. Le domande vanno presentate entro il 31 agosto, con aggiornamenti solo per la documentazione variata. L'assessore Lavevaz sottolinea il valore formativo dell'iniziativa e invita nuove realtà del territorio a partecipare.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Il nostro genio di oggi ci porta in New Jersey, andiamo dall'altra parte del mondo, ma anche qui in Italia, a dire la verità, secondo me una roba del genere non, insomma, avrebbe fatto scalpore, ma non, insomma, non così tanto, ecco, ce lo aspettiamo. No, perché parliamo di autovelox e di come, diciamo, anzi non autovelox, ma proprio controlli da parte delle forze dell'ordine sugli automobilisti, quindi non soltanto autovelox. Noi siamo abituati a vedere degli autovelox che si vedono ma non si vedono, magari, insomma, diventa un attimo difficile. Qui invece il nostro genio fa parte proprio delle forze dell'ordine americane e in New Jersey c'è stata un'operazione di controllo della guida distratta a tappeto in una zona specifica del New Jersey, e hanno beccato 74 automobilisti mentre guidavano con il cellulare, roba che assolutamente non si deve fare, roba che non, no, sbagliato, distrarsi alla guida è veramente super pericoloso. Come sono riusciti a scoprire questi 74 automobilisti? Beh, c'è la foto, che è diventata poi molto popolare sui social, di un agente nascosto come un albero, un arbusto preciso, non so, sembra dell'edera, si è messo un costume di edera, tutto completamente pieno di erba, di foglie, insomma, un arbusto sembrava, un cespuglio, e ha controllato appunto questi automobilisti. Ovviamente lui proprio non si vedeva, gli automobilisti invece neanche, cioè non l'hanno visto neanche loro, lui però ha visto tantissimi automobilisti e giù di molte.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Abbiamo cominciato la nostra settimana parlando dell'intelligenza artificiale che sarebbe arrivata, anzi arriva a Modena, si potrà scrivere la tesi con l'intelligenza artificiale. Sono tante le città che hanno utilizzato già l'intelligenza artificiale all'interno del mondo universitario, e qui invece in Messico pare che ci sia stato un bel problema con l'intelligenza artificiale. Tra poco scopriremo tutto.
1: One hour.
2: Quell'ora che ti basta.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Bella la tecnologia, ma non è che gli possiamo far fare tutto, veramente tutto, anche il controllo. Cioè, non è che ci possono controllare grazie alla tecnologia, grazie all'intelligenza artificiale. E qui andiamo in Messico, alla Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM dovrebbe essere definita così. Comunque è la UNAM che ha dovuto rimettere in discussione tutto un intero processo di selezione per l'università dopo che ha avuto un debutto disastroso del suo primo esame di ammissione interamente a distanza. Quindi c'erano quasi 160.000 candidati che hanno sostenuto questo test ed erano monitorati da una sorta di software, la faccio facile, che è basato sull'intelligenza artificiale. E soltanto che c'è stato un piccolo problemuccio, cioè nel senso l'intelligenza artificiale magari ha pure funzionato, perché c'è stata un'ondata di punteggi anomali che ha messo in dubbio questa affidabilità di tutta la prova. E perché c'è negli anni scorsi, quindi si parla fino al 2025, pare che, facendo dei calcoli, soltanto tre candidati, quasi quattro candidati su 100, superava la soglia dei 100 punti su 120 domande. Quindi era una cifra piuttosto bassa come candidati che riuscivano a passare questo test. Quest'anno invece sono arrivati a 16, quasi 17, cioè prima 3 o 4, adesso 16. C'è qualcosa che non va, forse l'intelligenza artificiale non ha controllato così bene. 3, 2, 1.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Grazie per essere stati con me, ci ritroviamo ovviamente domani, solita ora, per il nostro giovedì di One Hour. Ciao a tutti! 3, 2, 1
1: One Hour. Sono le 19 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
3: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
4: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
3: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
4: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Dopo solo 2 anni, Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Osakue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham, sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
3: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passate da 2 a 8.
2: E intanto è Buffet era sul Giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, la ribadì il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni delle

si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro, ma anche in zona Camiluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha

Per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'Australia. Italiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas con terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato

In piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. Mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei. Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale. Florunso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto. Ancora una medaglia per l'Italia. Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19. Oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 d'orso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: È 1:03.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Capitalia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.